parole scritte a macchina. La nostra storia in quattro pagine, anche raccontata ci può perdere. Ah, formidabile. Il tuo avvocato è proprio un asino. No, certe cose non si scrivono. Che poi i giudici ne soffrono.